ni per sangue spandire, ni per esperiz perdere, ni per morts cosantire, e per mal cose iscreire, e per fox abrandire, e per baros destruire, e per paracia unire, e per la stera storre, e per orgori soffrire, e per lo smais essendre, e per sbeis scantire, e per dora sausire, e per efans delire.